0: Terra dedit fructum suum, letentur et exultent gentes. Alleluia.
1: Dalla lettera agli Efesini. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente, con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi.

0: Resurrexit Dominus a mortuis, sicut dixerat. Exultemus et letemur omnes, quoniam ipse regnat in eternum. Alleluia.
1: Christum Dominum glorificantes, qui Spiritum a Patres se nobis missurum promisit, ita exoremus. Christe, da nobis Spiritum Tuum.
2: Christe, da nobis Spiritum Tuum.
3: La Tua parola, o Cristo, dimori in noi abbondantemente, perché Ti rendiamo grazie con salmi, inni e canti spirituali.
2: Christe, da nobis Spiritum Tuum.
3: Ci hai reso partecipi della Tua condizione filiale nello Spirito Santo. Uniscici a Te, mediante lo Spirito Santo, nella lode al Padre.
2: Christe, da nobis Spiritum Tuum.
3: Donaci la sapienza per agire secondo il Vangelo. Tutta la nostra vita renda testimonianza al Tuo nome.
2: Christe, da nobis Spiritum Tuum.
3: Tu che sei buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, fa che viviamo sempre in pace con tutti.
2: Christe, da nobis Spiritum Tuum.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii Mysteria.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: recitationem sacratissimi rosarii Mysteria.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completori celebrationem.